犀利啊！你哋真系噶？点解嘅？你好叻啊！你哋竟然估到听晚重磅嘉宾系边位啊？听晚七点到七点半，佢会入嚟我哋直播间噶啦。估到嗰啲就系估啱咗，估唔到嗰啲，听晚我哋再开估啊！